0: questa è Radio Patata.
1: Back to back. Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: Heavy Rotation, tante hits,

0: 1976 Records. I dischi della Radio Inn.
1: I dischi della Radio Inn.
0: 1976 Records. 45 anni di storia.
1: 45 anni di storia.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Back to back. Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Radio Patata, l'unica inconfondibile patata.
1: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Heavy Rotation.
1: Heavy Rotation.
0: Let's go. Heavy Rotation.
2: Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Back to back. Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione.

0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.
2: The hottest tunes, back to back.
1: 50 anni di storia della radio.

0: semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Heavy Rotation, tante hits, nessuna intenzione.

0: Radio Patata. Scalda la tua giornata.
1: Back to back. Let's go.
2: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation. Let's go.
1: Heavy rotation.
2: Tante hits.
1: Nessuno.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 4:19.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia.

Radio Patata, il piacere della buona musica. Tandem Rewind, i successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.

0: tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Tandem Rewind.

0: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Tandem Rewind, i successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia.

0: Sono le 5 e 26 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Just watch me, just watch me, just watch me.
4: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
5: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle

Sulla pista musicale corre Tandem Rewind, tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: Sono le 6:31.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Tandem Rewind. Le evergreen di sempre.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle

0: Warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 7:02.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Warm up. Warm up. Yeah.

0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.

0: Warm up. Yeah. Primi giri. Su Radio Patata, le novità della settimana.
1: Shout out to my man, Move Joe. Because everybody here is so sick. Same.

patata. Come pompa questa radio. Warm up. Yeah. Primi giri. I New Music Files, più patatoni.

0: orario. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: La musica che si fa ricordare.

in condotta, la dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta, la migliore dance italiana degli anni 70.

0: fuso orario. Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al rush finale il percorso della legge elettorale alla Camera. Il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo. Oggi al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale non prima delle 14. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia. Se il governo dovesse andare sotto, Meloni dovrebbe salire immediatamente al colle. Non è una questione politica ma di rispetto istituzionale, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. All'attacco invece le opposizioni, scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, nota il PD. Così mettete in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle. Vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da 650 droni, in gran parte intercettati, 150 quelli abbattuti. In fiamme un importante centro di produzione petrolifera vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto un drone ha colpito un ponte sul fiume di Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi che, citando il fallito attentato di Lipsia, accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. Allerta anche sul fianco est della NATO. L'Estonia sta spostando le truppe più vicine al confine con la Russia. Lo ha rivelato il Financial Times, che cita una fonte militare anonima. Escalation delle proteste studentesche in Francia. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione del nord del paese. Un altro di 16 ha perso permanentemente l'uso dell'occhio. Le associazioni studentesche accusano il governo di reprimere le mobilitazioni con una brutalità sproporzionata. Secondo il quotidiano Le Monde, dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. E mentre continuano i blocchi delle scuole, oggi si terrà una nuova giornata d'azione per chiedere più risorse per l'istruzione. Lite familiare finita in tragedia ieri pomeriggio a Napoli. Una ragazza di 15 anni ha colpito alla gola con un paio di forbici il fratello 21enne, ora ricoverato in gravissime condizioni. La violenta aggressione sarebbe scaturita dalle critiche rivolte dal giovane alla sorella, che le aveva rimproverato frequentazioni poco sicure. La ragazza condotta in questura è stata denunciata per lesioni gravissime. Calcio, un'Italia tutta rivista, batte di nuovo la Turchia 3-1 ieri sera a Bologna e si proietta al secondo posto del gruppo 1 di Nations League, dietro la Francia e davanti al Belgio. A siglare la vittoria degli azzurri, sempre più convincenti, le reti di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Siamo un bel gruppo, è la base giusta per arrivare a dei risultati, commenta soddisfatto il CT Roberto Mancini, che poi si commuove pensando alla precedente esperienza alla guida della nazionale affiancato da Vialli. Vola anche l'under 21, gli azzurrini guidati da Baldini ieri a Pescara hanno battuto la Polonia con un nettissimo 6-2, staccando il pass per gli europei di categoria del prossimo anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Top Italia, questa è la musica.

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Top Italia.
1: Number 7. Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai.

0: che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAIG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: Martina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
2: Lancio hit.
3: Disco Week.
2: Disco Week, il disco della settimana.
3: Disco Week.

0: Le 10 e 5 minuti. L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, considerato uno dei più gravi degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, nove feriti e danni a un importante centro petrolifero. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi, che accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. L'intelligence sul punto cita l'esempio del fallito attentato di Lipsia. Intanto l'Estonia ammassa le sue truppe vicino al confine con la Russia, lo riporta il Financial Times citando una fonte militare, secondo cui l'esercito di Tallinn si starebbe dotando di armi in grado di colpire in profondità oltre confine in risposta a una potenziale aggressione di Mosca. La riforma della legge elettorale si appresta a tagliare il traguardo finale. Il via libera definitivo alla Camera è atteso per giovedì. Ieri il governo ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo, oggi il via alle dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale. Poi si procederà con lo stesso iter sull'articolo 2. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia, sulle barricate invece le opposizioni che parlano di schiaffo al Parlamento. Scelta indegna, avete paura della tenuta della maggioranza, attacca il PD, così va in soffitta la democrazia parlamentare. Rilanciano i 5 Stelle. Fermatevi, è la deriva della democrazia. L'appello di Maggi, più Europa, in sciopero della fame da 7 giorni. Salgono a 9 i feriti, di cui 2 in gravi condizioni a seguito della forte esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina nel quartiere Borgo Santa Caterina a Bergamo. La probabile causa, una fuga di gas. Una 50ina le persone sfollate. L'edificio evacuato è stato dichiarato inagibile. La settimana dei premi Nobel continua dopo quello assegnato ieri per la medicina. Oggi tocca riconoscimento per la fisica e nella shortlist dei favoriti della vigilia brilla anche un italiano, Federico Capasso, romano di nascita, oggi ordinario di fisica applicata all'Università di Harvard. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
5: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
4: L'informazione torna più tardi.
2: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
6: Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

10, 10, 10. Raffica da 10. One, one more kiss. 10, 10, 10. Raffica da 10.

Hanno la malizia di un gatto. La sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Radio Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
0: 10 10 10 Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

0: Radio Patata.
1: Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. 10 10 10 Raffica da 10.

0: segnale orario.
1: Sono le 11:07.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Tra poco,
5: Insert Coin.
6: Giornale Radio News.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La nazionale di Roberto Mancini surfa sull'onda dell'entusiasmo del pari in casa della Francia e a Bologna batte ancora la Turchia nel quarto e ultimo impegno della prima finestra di Nations League in servizio.
8: E dunque l'Italia di Roberto Mancini, a prescindere dagli interpreti, ci ha preso gusto, vince e convince, e dallo spettro retrocessione ora in Nations League siamo secondi dietro la Francia e davanti al Belgio, in attesa delle intriganti sfide in programma a novembre. Ieri a Bologna, città cara al CT, l'Italia ha battuto 3-1 la Turchia di Vincenzo Montella, ferma a quota 0, condizionata però anche da assenze eccellenti. Al Dall'Ara azzurri in gol con Scamacca, l'ex Calafiori e il solito Pio Esposito, al settimo centro in nazionale a soli 21 anni. Illusorio il pari turco firmato da Ral Simsir, soddisfatto a fine gara Roberto Mancini.
9: Essere andato in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, abbiamo avuto altre occasioni per fare gol, quindi questo è stata una partita molto positiva.
8: Poi alla domanda sulle sensazioni di questa sua seconda esperienza azzurra, il Mancio si commuove insieme ai cronisti al seguito.
9: Mi è mancato Vialle. Luca Vialle.
8: Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
7: Nell'altro incontro del girone a Saint-Denis la Francia va sotto di un gol col Belgio, che resiste a un vero e proprio assedio fino al pari di 2 al 77esimo. Poi i Bleu dilagano con Cherki e la doppietta di Olise per il 4-1 finale, primo successo di Zidane CT davanti al pubblico amico. La classifica del girone vede la Francia in testa a 10 punti, seguita dall'Italia a 7 e dal Belgio a 6, ultima a 0 punti la Turchia, che retrocede in Lega B. Stasera torna in campo la Spagna, campione del mondo, prima a punteggio pieno, attesa dalla Croazia, che deve cancellare lo 0-7 subito dall'Inghilterra pochi giorni fa. L'altra sfida del gruppo è Inghilterra-Repubblica Ceca. Se l'Italia dei grandi torna a regalare sorrisi ai tifosi, l'Under 21 strappa letteralmente applausi a Pescara nell'ultimo match di qualificazione europea, che erano chiamati a vincere con almeno 2 gol di scarto per centrare il pass diretto. Gli azzurrini dominano dal primo all'ultimo minuto la Polonia, travolta 6-2. Reti di Coleoscio, doppietta di Indurro, un gol spettacolare da 60 metri, Lipani, Fini e Cherubini. La squadra di Baldini vola così al torneo continentale in programma il prossimo anno in Albania e Serbia. È il giorno della giunta CONI, chiamata a decidere sul caso della possibile irregolarità nell'elezione di Malagò alla presidenza della Federcalcio. La soluzione che si prospetta è un commissariamento della FIGC. Il commissario sarebbe lo stesso Malagò, che poi sarebbe l'unico candidato alle nuove elezioni. Basket, un doppio posticipo ha chiuso la seconda giornata di Serie A. Udine ha espugnato Cantù 85-84 al supplementare. Verona ha battuto in casa i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano 75-72 con una tripla a fil di sirena. Tennis, infine, Federico Cina entra nel tabellone principale del Masters 1000 di Shanghai, al via domani. Nel turno decisivo delle qualificazioni, il 19enne siciliano ha battuto in 3 set il tunisino Dugaz. Oggi due finali a Pechino, Djokovic de Minaur a Tokyo, Alcaraz, Lechka. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.

0: c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
1: Back in the days, il passato suona la radio.

0: Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File. I'm giving you signs.

le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: New Music File.

0: Radio. Sono le 12 e 9 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Insert Coin.
3: Giornale Radio News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Lo riferisce il governo di Sofia riunito d'urgenza. Una delle due navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. Sull'altra è scoppiato un incendio, soccorsi i 18 marinai a bordo. Intanto si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina lanciata nella notte sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, il più grave degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, traffico bloccato. Complessivamente dall'inizio del conflitto in Iran i combustibili fossili importati sono costati all'Europa 100 miliardi di euro in più e la situazione per quanto riguarda i prezzi di energia e carburanti potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea von der Leyen venendo a Strasburgo alla plenaria dell'Europarlamento. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno, ha rimarcato von der Leyen, che poi ha annunciato: lanceremo una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. In Francia oggi nuova giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi e dai collettivi delle scuole superiori per chiedere più risorse per l'istruzione, meno disuguaglianze e un futuro certo. Lezioni sospese in centinaia di istituti per motivi di sicurezza. Nelle scorse ore due gravi incidenti in due diverse manifestazioni. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Svolta nelle indagini sulla morte di Mikel Roku, il 55enne albanese ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, entrambi italiani. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner, si ferma per curare i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da 3 mesi. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, annuncia sui suoi social il numero uno del mondo, dando appuntamento al 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, l'Italia batte ancora la Turchia e chiude la sosta al secondo posto nel girone della Nations League. Avvio poco brillante degli azzurri che però sbloccano con Scamacca. Meglio la ripresa, il pari di Simsir dura appena 3 minuti, prima del 2-1 firma Calafiori. Pio Esposito entra dalla panchina e segna ancora, finisce 3-1. Il CT Roberto Mancini commenta a Sky la seconda vittoria sulla Turchia e dice: siamo un bel gruppo e la base giusta per arrivare a dei risultati, ascoltiamolo.
6: Noi dobbiamo continuare così, le prossime due saranno contro di loro, probabilmente ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles e vediamo poi con la Francia in casa, saranno due belle partite.
5: Nelle altre partite del girone la Francia segna 4 gol in 14 minuti e ribalta l'iniziale svantaggio contro il Belgio vincendo 4-1 e guadagnando la vetta del gruppo 1. Oltre all'Italia contro la Turchia e alla Francia con il Belgio, vince anche la Svezia che batte la Romania. La Bosnia le risponde battendo la Polonia, vince l'Ungheria contro l'Ucraina, l'Irlanda del Nord Georgia finisce 0-0. Nella Lega C, Cipro batte la Lettonia con un gol al 94esimo e si avvicina in classifica al Montenegro, frenato dall'Armenia. All'Under 21 bastava vincere con due gol di scarto, ma gli azzurrini di Silvio Baldini hanno preferito fare le cose in grande. Travolta 6-2 la Polonia nello scontro diretto per la prima del girone e, ribaltata la sconfitta dell'andata, ha conquistato il primo posto e la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. Svolta a sorpresa nella vicenda sul possibile commissariamento della Federcalcio. A poche ore dalla giunta nazionale del CONI, che ha all'ordine del giorno proprio il futuro della federazione per il mancato tesseramento del presidente Malagò, uno dei requisiti giudicati essenziali dalla Procura Generale dello Sport per essere candidati alla presidenza, spunta l'ipotesi concreta di un compromesso tra le parti dopo le tensioni dei giorni scorsi. Federcalcio sì commissariata, ma con lo stesso Malagò commissario. Il tennis con l'ATP di Pechino sotto 7-5-5-3, Medvedev è stato squalificato per aver colpito con la palla in maniera involontaria uno spettatore. Chiedo scusa, è stato un incidente, ha spiegato il russo in conferenza stampa. Djokovic, che stava servendo per il match, avanza così in finale. Carlos Alcaraz invece torna in finale all'ATP 500 di Tokyo. Il campione in carica ha battuto Munar nel derby spagnolo per 5-7, 6-3, 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita complicata per la testa di serie numero 1, che nel primo set ha perso 14 punti consecutivi subendo la rimonta del suo avversario. Per Carlitos, molto bravo a reagire e a dominare il terzo e decisivo parziale, si tratta della 20ª vittoria consecutiva a livello 500. Il classe 2003 conquista la 36ª finale a livello ATP, la quarta del 2026 e la prima del Masters 1000 di Monte Carlo.

protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Insert coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
3: New Music File.

0: my heart.
1: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
2: Questa canzone. And nothing's real but her. È stata richiesta col servizio automatico Insert Coin al 328 44 66 91.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.

protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone...

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: New Music File.

0: Mario.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Rimanete sintonizzati.
5: Tra poco
4: Super Star, la radio più bella del pianeta.
5: Giornale Radio News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Centinaia di droni di Kiev nella notte hanno preso di mira la regione di Mosca. Due persone hanno perso la vita, mentre nella regione di Zaporizhia, controllata dai russi, è stato centrato un minibus. Si contano 3 morti. E a largo della Bulgaria sono stati colpiti 2 mercantili. Uno è affondato. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
7: 3 persone sono rimaste uccise e 3 ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nell'area della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Il mezzo colpito era nel villaggio di Bazan, ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Balinski. Nella notte poi Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni entrati simultaneamente da diverse direzioni e in più ondate. Preso di mira anche un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato almeno 2 vittime, un 71enne e un 20enne, in un villaggio sempre alla periferia della capitale, almeno 9 feriti. La Russia afferma intanto di aver colpito durante la notte una nave da cargo e alcune infrastrutture nei porti ucraini sul Mar Nero. La Bulgaria comunica che 2 navi mercantili sono state colpite nella sua zona commerciale del Mar Nero. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza. Inaccettabile, protesta il premier bulgaro Radev. Entrambi i cargo sono stati colpiti da droni. Uno è affondato ed è allarme. Il suo equipaggio risulta disperso, secondo quanto riferiscono dal centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna.
6: Allerta alla vigilia del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele. Se i soldati dell'IDF nella striscia di Gaza dovessero essere colpiti, reagiremo in modo sproporzionato, avverte il ministro della difesa Katz circa la possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani. Ieri l'intelligence di Tel Aviv aveva lanciato un nuovo allarme. Hamas starebbe intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso, operazioni mirate di rapimento in prossimità delle elezioni del 27 ottobre. I misteri dell'universo catturati attraverso le particelle. Questo è l'orientamento del premio Nobel per la fisica 2026 assegnato al ricercatore belga Francis Alsan per il ruolo chiave nell'osservatorio IceCube e la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. Lo scienziato è il padre dell'osservatorio che si trova in Antartide e sfrutta lo spessore del ghiaccio per studiare i neutrini provenienti dallo spazio. Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale da parte del governo c'è un aumento alla pompa. È scaduto infatti a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel della società energetica sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta a 1,99 euro. Rincarano anche GPL e metano. L'export delle aziende italiane è al centro questo pomeriggio del Made in Italy Summit, l'evento virtuale con tutti i protagonisti del settore. Ma qual è lo stato di salute dell'export italiano? Cristina Scarpa lo ha chiesto al presidente di Union Camere, Andrea Prete.
8: L'export in Italia va molto bene, nonostante le grandi difficoltà che vivono le imprese italiane. Penso al costo dell'energia, al costo del denaro, al costo della burocrazia, quindi della mancata semplificazione, però nonostante ciò l'Italia è il quarto esportatore al mondo, dopo Cina, Stati Uniti e Germania, e con un export in crescita tuttora, e che è un export fatto da 120.000 imprese in un panorama di oltre 5 milioni di imprese. Quindi noi abbiamo delle opportunità enormi per incrementare l'export del nostro paese.
0: Le camere di commercio in che modo aiutano le imprese, anche quelle piccole che vogliono internazionalizzare, alla luce anche del recente accordo che avete siglato con il Ministero degli Esteri?
8: Noi abbiamo 86 camere di commercio italiane all'estero in 63 paesi, e questo si affianca al lavoro delle 60 camere di commercio presenti in Italia, che da sempre danno input all'internazionalizzazione del sistema delle imprese, soprattutto le più piccole. Dopo l'accordo con la Farnesina Union Camere è a pari titolo nella squadra che promuove l'export italiano.
6: Ad una svolta le indagini sulla morte di Michel Rocul, 55enne albanese, ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, con cui da tempo intratteneva una relazione. Sono accusati di omicidio premeditato. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, dopo 3 mesi di stop per i problemi al ginocchio, Jannik Sinner alza bandiera bianca e annuncia sui social: mi fermo per curarmi, la mia stagione è finita. Sentiamo Gerardo De Vivo.
9: Gioco, set, match. Il ginocchio mette KO almeno per il 2026, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il massimo per tornare al 100%. Quella mentre bacia il trofeo di Wimbledon dopo la finale vinta lo scorso 12 luglio resterà dunque l'ultima istantanea di Jannik Sinner in un 2026 dai due volti. Straordinario per più di 6 mesi, con record dei 5 Masters 1000 vinti di fila, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Roma, fino al bis a Wimbledon. Da incubo negli ultimi 3 mesi, con i problemi al ginocchio che lo hanno portato a rinunciare strada facendo a tutti i tornei, con un continuo stop and go tra controlli medici, fisioterapie e ritorno in campo. Adesso si ferma, appuntamento al 2027. Tornerà non più da numero uno del mondo. Zverev lo sorpasserà.
6: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

Benvenuti, un'altra sequenza vi aspetta ed è con Chican, Stoned in Love, Chris Willis, Lauder e Christian Di Pasquale, Love Hasn't Aged.

0: Music.
1: Radio Patata,
2: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre, nel tuo cuore. Nel tuo cuore.
0: Energia! Balla! A tutto sound! Balla! Balla!
3: Balla!
0: Musica sprintissima! Musical Selection Dance Mania! Le prossime canzoni a raffica!
4: This is the music I like!
0: This is the music I like!

0: E ora Joan Hushin con Still Missing, Joy Salinas, Hands Off e JT Company, Feel It.
1: Musica dance!
2: Wow, alzate il volume!

0: Selezione musicale archiviata.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero uno al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social. Ascoltiamo.
3: At the moment I also need to think about my long term career.
2: Sinner chiude dunque il suo 2026 dopo la finale giocata a Wimbledon lo scorso 12 luglio, match in cui ha trionfato battendo Zverev in 4 set. Dopo aver già dato forfait a 5 tornei, Montreal, Cincinnati, US Open, Pechino e Shanghai, Sinner salterà anche l'ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals. In tutti e tre i tornei Jannik difendeva il titolo. La tutela e l'integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico, così il presidente della FTP Angelo Binaghi commenta la decisione di Sinner di chiudere anticipatamente la stagione per curare il problema al ginocchio. Il calcio in Nations League, la situazione del girone A1, quello azzurro, vede la Francia a 10 punti, l'Italia a 7, il Belgio a 6 e la Turchia a 0. La nazionale italiana ha evitato l'ultimo posto e quindi la retrocessione diretta in Lega B e sarà testa di serie nel sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028. Per quanto riguarda la Nations, servirà chiudere primi o secondi per l'accesso diretto alla fase finale. Battendo il Belgio a Bruxelles nell'ultima giornata, l'Italia potrebbe concedersi anche il lusso di perdere contro la Francia. È il giorno decisivo per Giovanni Malagò e per il suo futuro da presidente della Federcalcio. Nella giunta CONI di oggi è infatti in agenda la votazione sul possibile commissariamento della Federcalcio per il mancato tesseramento dello stesso Malagò al momento dell'elezione. Nelle ultime ore è circolata la voce su una mediazione fra il CONI e la stessa FIGC, mentre Malagò ha raccolto ancora il consenso della Lega Serie A. Il basket a Cernobbio è prevista oggi l'assemblea straordinaria dei club di Eurolega organizzata dall'Olimpia Milano, in cui verrà valutata l'offerta di acquisizione presentata dalla NBA. Il board di Eurolega deve quindi scegliere tra la fusione con la Lega Americana oppure il proseguimento del progetto autonomo di allargamento della competizione. Una decisione, quella che dovrebbe arrivare in giornata, potenzialmente cruciale per il futuro del basket continentale. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
5: Grazie di stare con noi. Dance Musical Selection. Con Antonino Barca. Le sequenze di 3 canzoni. Kina, Strange World, LD Project con Ecstasy e La Land Together. Buon divertimento a ritmo di
0: musica dance.

Musical Selection Dance Mania. A cesso consentito.

0: Selezione musicale archiviata.
1: Just watch me.
2: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
3: Segnale orario.
4: Sono le 14:02.
5: L'ora esatta vi è offerta da...
6: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore d'umano.

0: mi sento tutto priato perché rilassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: GRS, giornale radio sociale.
2: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Aprire i corridoi dell'accoglienza, rafforzare il multilateralismo e la cooperazione internazionale per prevenire ulteriori perdite di vite umane in mare. Questo è l'appello di UNICEF, UNHCR e OIM in occasione della giornata della memoria dell'accoglienza. Il 3 ottobre scorso, nel 2026, diminuiscono gli arrivi ma aumentano le vittime, una ogni 23 persone arrivate. Da Torino ad Ancona si è chiusa la Biennale della prossimità nel capoluogo piemontese, che lancia la staffetta a quello marchigiano nel 2028. Ascoltiamo il direttore Massimo Ruggeri.
3: Si chiude l'edizione di Torino, cominceremo subito a lavorare sulla prossima e a continuare il percorso con la pratica di comunità, con le tante altre iniziative che contraddistinguono la Biennale della prossimità, e vi diamo appuntamento già tra due anni ad Ancona. Una città che ci ha accolto con grande entusiasmo, una città che è sorprendente, è una città di cui conoscevamo la capacità di stare nel sociale, le tante reti, ma che tutte le volte che entri in un cortile e conosci una realtà più da vicino scopri delle esperienze davvero inaspettate, davvero innovative e di grande impatto.
2: Contro l'inflazione record, 3 proposte arrivano dall'Alleanza contro la povertà, una misura universalistica e diretta di contrasto alla povertà, dalla stagione dei bonus alla riforma del welfare e il rafforzamento delle anagrafi delle fragilità e della risposta alla povertà energetica. La doppia fragilità, oggi a Officine Gomitoli di Napoli, presentata la ricerca pilota su abuso di sostanze alcol di minori migranti del circuito penale. Ascoltiamo Glauco Iermano di Dedalus.
4: Importante ricerca pilota fatta nel Lazio dal CESPI in collaborazione con il Ministero della Giustizia sul tema dell'abuso di sostanze dei minori stranieri non accompagnati nel circuito penale. Già da questo titolo emergono, diciamo, le complessità che si andranno a trattare, ma nella ricerca è ben spiegato come avvengono, come accadono queste difficoltà per i minori stranieri e per il sistema che li accoglie. Le sostanze, diciamo, vengono utilizzate dai giovani come sistema di autoconsolazione per sopperire alle fragilità e alle difficoltà.
2: Rendere visibile l'invisibile, restituire dignità, valore, centralità, professioni spesso considerate invisibili, ma fondamentali per la qualità della vita di tutti i giorni. E questo è l'obiettivo degli Eco B-Days, la mostra evento diffusa che fa la sua prima tappa a Modena in piazza Mazzini fino a mercoledì 7 ottobre. Dal carcere al campo, lo sport si conferma un potente strumento di crescita, inclusione e riscatto sociale, con il progetto che vede insieme la SSC Napoli e Twinning Project ETS per accompagnare le persone in stato di detenzione verso un concreto reinserimento nella società. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
5: Le altre, solo elettrodomestici. Noi siamo

that. The rhythm of the streets.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da

0: conquista si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Va avanti a Stoccolma l'assegnazione dei premi Nobel 2026, dopo quello per la medicina assegnato oggi, quello per la fisica. Lo ha vinto lo scienziato belga Francis Hansen per il suo ruolo nella creazione e nella gestione dell'osservatorio Ice Cube, che in Antartico sfrutta gli alti spessori del ghiaccio per catturare i neutrini ad alta energia, che possono essere una chiave importante per rivelare i segreti dell'universo. Si tratta di particelle subatomiche elementari prive di carica elettrica e dotate di una massa piccolissima che, dallo spazio, attraversano continuamente la Terra senza interagire con la materia. Quelli ad alta energia possono essere considerati l'impronta cosmica di buchi neri, nuclei galattici, supernove, ma contenere informazioni su raggi cosmici e la radiazione di fondo del nostro universo. Infuriano i combattimenti con droni tra Russia e Ucraina, mentre sale la tensione tra il Cremlino e i paesi baltici. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Le forze russe hanno colpito sempre nella notte un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia con 5 feriti, traffico bloccato, ma nella parte della regione controllata dai russi un drone accentrato. L'eventuale creazione di una base statunitense in Lituania e l'intenzione di Vilnius di revocare il divieto di dispiegamento di armi nucleari rappresentano un avvicinamento delle infrastrutture militari NATO ai confini della Russia e un passo verso l'escalation delle tensioni, lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Peskov. Alta tensione nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale, dove il governo ha blindato il testo ponendo la questione di fiducia sui primi 3 articoli che saranno votati per appello nominale tra oggi e domani. Giovedì 8 ottobre è previsto il voto finale a scrutinio segreto sull'intero testo. La decisione ha scatenato la dura reazione delle opposizioni, che parlano di maggioranza impaurita dalle proprie divisioni e di un palese schiaffo al Parlamento. Immediata la replica della maggioranza, che sottolinea la compattezza della coalizione di centrodestra e la convinzione sulla bontà del provvedimento. Il tetto dei prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma viene meno lo sconto fiscale da parte del governo, con conseguente aumento alla pompa. È scaduto infatti a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi a litro sul gasolio. Il costo del diesel della società energetica sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta invece a 1,99 euro al litro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Atención, atención. La señal ha sido interceptada. Todo rastro de sentido común fue abducido y reemplazado por la locura extrema.
4: Radio Paz.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa. Da Old Wide West è arrivato il nuovo menù.
3: Però buona sta burrata.
4: Ma che burrata, nonno? È burrito.
3: Vabbè, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
1: Lino, si dice Old Wild West.
3: E io che ho detto? Old Wild West.
5: Ristora, azione.
6: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
7: Stop, buona la prima.
6: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
2: Segnale orario.
3: Sono le 16.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: tra poco. Only the best. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: Sono le 17 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Stagione finita per Yannick Sinner, che si ferma per i problemi al ginocchio. L'annuncio arriva nel giorno in cui si sblocca il caso CONI Malagò. Partiamo da questo, con il consiglio del CONI che, su proposta della giunta, ha commissariato la Federcalcio, indicando per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Dopo un mese di forti tensioni e scontri politico-istituzionali, è il compromesso raggiunto sul caso del mancato tesseramento dello stesso Malagò prima dell'elezione a presidente federale lo scorso giugno. 31 gennaio 2027 il termine fissato per le nuove elezioni del presidente FIGC, 14 dicembre la prima data utile. Ai giorni caldi del governo del calcio fanno da contraltare le vicende di campo, con le nazionali che regalano sorrisi. Col 3-1 di Bologna sulla Turchia l'Italia ha chiuso la prima fase di Nations League con due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Seconda alle spalle della Francia, il CT Roberto Mancini.
6: Siamo felici per come le cose sono andate, per come siamo migliorati come squadra, per quello che siamo riusciti a fare al di là dei risultati. Poi i risultati sono positivi e ci danno la possibilità di giocarci una qualificazione che era abbastanza difficile quando abbiamo iniziato, quindi il fatto di potercela giocare credo che sia un bell'obiettivo.
5: Prossimi appuntamenti il 12 e 15 novembre a San Siro con la Francia in casa del Belgio. Da invece appuntamento al 2027 l'Under 21, che col travolgente 6-2 di Pescara sulla Polonia ha centrato il pass diretto per gli europei in Albania e Serbia. Il CT Baldini auspica per i suoi ragazzi un passaggio nella nazionale maggiore prima di ritrovarsi per andare a caccia del titolo continentale.
7: Mi auguro che 5, 6, 7 ragazzi di questi facciano un attimino una convocazione, insomma, con la nazionale maggiore, perché hanno dimostrato di meritarsi. Poi a giugno, siccome loro sono stati un anno con me, mi conoscono, conoscono il modo di giocare, conoscono gli allenamenti, ricompattiamo tutto il blocco forte e ci andiamo a giocare l'europeo, che come ho sempre detto sono convinto di vincere. Poi qualunque cosa succede io sarò sempre in debito con questi ragazzi.
5: Accennavamo a Sinner a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon il 12 luglio, dopo

0: estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in Metal Ranking mondiale. E proprio oggi due finali regalano brividi a chi segue il tennis. Straordinario Novak Djokovic a Pechino vince il 102esimo titolo della sua infinita carriera. In finale, dopo aver vinto al tiebreak il primo set, beneficia del ritiro di De Minaur all'inizio del secondo. E dopo 8 mesi di digiuno, Carlos Alcaraz torna a sollevare un trofeo. Lo spagnolo batte 7-6-6-4 il ceco Lechka e vince il torneo di Tokyo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 18.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento.

altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power
2: Pick. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura dopo.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: OTB, only the best.
3: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're Land of the Nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira la.

0: Ale orario.
1: Sono le 18 e 4 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Oltre 450.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, sono scese in piazza per la terza giornata di mobilitazione promossa dalle organizzazioni studentesche e dal sindacato CGT. Nel corso del corteo parigino si sono registrati duri momenti di tensione. Circa 300 manifestanti hanno preso di mira una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti e pietre. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti e far passare il corteo. Il premier Le Cornu ha annunciato all'Assemblea nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, siamo pienamente solidali con i nostri stati membri sul fianco orientale, così sui social media la presidente della Commissione europea von der Leyen in relazione all'ultimo attacco con droni che ha colpito da ieri 4 navi cargo nel Mar Nero, 2 colpite nello spazio commerciale della Bulgaria, una di queste affondata. L'equipaggio viene dato per disperso. Intanto circolano sui media ucraini immagini satellitari sul crollo di una campata del ponte stradale di Konar, uno dei principali passaggi terrestri tra la regione di Kherson e la Crimea. È stato bersagliato più volte dagli attacchi ucraini a lungo raggio. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un imponente centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi un drone ucraino ha centrato un minibus provocando 3 morti e 3 feriti. La strage di Cramontanage, Seca Moretti, proprietaria del locale Costellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute dopo il rogo di Capodanno nel suo disco bar, in cui persero la vita 41 persone tra cui 6 ragazzi italiani. La pratica è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento già accordato. Tennis, a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon del 12 luglio, dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino Jannik Sinner alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in vetta al ranking mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: OTB, only the best.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: OTB, only the best. Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento, uno via l'altro.

0: meteorologia e climatologia.
1: Saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dall'arrivo di una perturbazione atlantica, dunque tempo in ulteriore peggioramento nel corso della giornata, soprattutto al nord-ovest, con nuvolosità diffusa e delle piogge che entro sera si estenderanno anche a Lombardia e Toscana. Rimane instabile anche sul medio-basso versante tirrenico, con annuvolamenti diffusi, qualche acquazzone temporale che ancora interessa Campania, Calabria e parte dell'Appennino meridionale. Più asciutto sul resto delle regioni, con schiarite più ampie sul versante adriatico. Temperature sempre piuttosto miti, in ulteriore aumento al sud, in calo invece al nord-ovest per la presenza delle nuvole. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento.

0: a quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.

0: Ristora Azione.
1: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente Ristora.
2: Stop, buona la prima.
3: Ma è buona anche la seconda.
1: La terza. Con Ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
4: IVA inclusa.
5: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività,

0: elevatori in tempo reale lo spostamento dei mezzi. Visita camionvela24.com e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: Radio Patata, questa è la vera forza della radio. Fatti prendere.
3: OTB, only the best.
4: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento.

0: patata. Come pompa questa radio.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco

0: esagerata. Una stagione musicale esagerata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento.

0: Radio Patata. Scalda la tua giornata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco.

0: Chart.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena,

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: La tua radio sta suonando.
2: Station by station. We're land of the nation.
1: Radio Patata. Più sound, più si ama. Pop chart.

0: colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando Macalo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Giornale Radio News.
1: La tua radio sta suonando.
3: Here we go.
1: Radio Patata. Patata.

0: Calcio è indicato all'unanimità Giovanni Malagò come commissario. La ratifica è poi arrivata dal Consiglio Nazionale del CONI, sempre all'unanimità. Ho accettato per amore dello sport, le prime parole di Malagò. Due gli appuntamenti tra gli altri all'orizzonte: la risoluzione del caso Bianchedi con il possibile reintegro in FIGC e le elezioni per il presidente della FIGC, a cui Malagò dovrebbe presentarsi da candidato unico. C'è una prima data ipotetica, lunedì 14 dicembre. Nations League, dopo la bella serata di Bologna col 3-1 dell'Italia di Mancini sulla Turchia, continua il percorso delle squadre europee nella competizione. In questa quarta giornata diversi incroci interessanti da seguire. Il programma si è aperto nel pomeriggio con Kazakistan, Isole Faroe. Sfida chiusa sul 2-2. Alle 20:45 big match della serata. La Croazia tenterà di lasciarsi alle spalle i 7 gol presi dall'Inghilterra, ospitando un'inarrestabile Spagna, mentre la Repubblica Ceca sarà impegnata a Wembley. Tegola in casa Napoli, Vergara, infortunatosi nel corso del match di Nations League tra Italia e Turchia, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado al polpaccio destro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo, previsto poco meno di un mese di stop. Nella notte italiana, l'ultima di Leo Messi con la maglia dell'Argentina nell'amichevole contro il Benin. L'ultima volta del numero 10 davanti alla sua gente, prima che 21 anni di storia vengano incorniciati nella mente di ogni appassionato del calcio. Si gioca all'una al Monumental di Buenos Aires. Il TAR della Lombardia ha respinto i 5 ricorsi presentati contro la cessione dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree circostanti a Milan e Inter, aprendo così la strada alla demolizione dello stadio e alla realizzazione del nuovo impianto che sorgerà nell'area di San Siro. L'inizio effettivo dei lavori è atteso per l'estate 2027. L'obiettivo è terminare l'impianto in tempo per Euro 2032. Tennis, chiudere prematuramente a malincuore il 2026 per pensare ai successi e ai trofei di domani. Così Jannik Sinner ha annunciato la decisione, sofferta, di terminare in anticipo la propria stagione. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social. Il motivo ha un nome clinico, ITBS, sindrome della bandelletta iliotibiale, una tendinopatia extraarticolare dal decorso lento. Ora Jannik svolgerà un periodo di terapia compreso tra le 4 e le 8 settimane per poi procedere con la riatletizzazione fisica e gli allenamenti sul campo con la racchetta per rientrare nel 2027 ai massimi livelli. A livello di ranking invece, Sinner è sicuro di rimanere in vetta fino al 1 novembre, così come è altrettanto sicuro di perderla non più tardi del 16 novembre, con Zverev che sa già che sarà il 30° leader della classifica nella storia e il 20° a chiudere una stagione da numero 1 al mondo. Ciclismo, l'Italia conquista la medaglia d'argento nella cronostaffetta mista elite agli europei di Lubiana. Dopo il trionfo mondiale di Montreal, gli azzurri si sono dovuti accontentare della piazza d'onore, battuti da una scatenata Francia. Bronzo per il Lussemburgo, Italia invece d'oro nella staffetta mista juniores. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Meteorologia e climatologia.
2: Saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dall'arrivo di una perturbazione atlantica, dunque tempo in ulteriore peggioramento nel corso della giornata, soprattutto al nord-ovest, con nuvolosità diffusa e delle piogge che entro sera si estenderanno anche a Lombardia e Toscana. Rimane instabile anche sul medio-basso versante tirrenico, con annuvolamenti diffusi, qualche acquazzone temporale che ancora interessa Campania, Calabria e parte dell'Appennino meridionale. Piosciuto sul resto delle regioni, con schiarite più ampie sul versante adriatico. Temperature sempre piuttosto miti, in ulteriore aumento al sud, in calo invece al nord-ovest per la presenza delle nuvole. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
4: Daniel's Jack presents Retape.
5: Y'all ready for this?

0: orario.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella

0: questa è Radio Patata.
1: Amata, odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
0: Radio Patata. Power Pick. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
2: Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della settimana.
3: Segnale orario.
4: Sono le 22:01.
5: L'ora esatta vi è offerta da
6: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia.

Allora, siamo nel 1982, una canzone forse che non tutti ricorderanno, no? Ma era sempre realizzata da quelli che, sempre nel 1982, cantavano Da Da Da, i trio che arrivavano dalla Germania, Lass mich rein, Lass mich cross. Era una traccia, come dicono un po' quelli bravi, dal forte spirito provocatorio e minimalista. Traccia che fu accolta positivamente per la sua freschezza irriverente, ma un po' criticato da parte della società conservatrice dell'epoca per il testo un po' trasgressivo, no? Perché i versi ripetitivi, l'ambiguità del ritornello, no? Questo Lass mich rein, Lass mich cross, fammi entrare, fammi uscire, ecco, qualcosa che all'epoca fu percepito come un momento audace e provocatorio.

grande, grandissimo Dave Stewart. Questo motivo era il brano di punta del suo lavoro da solista, che fu accolto positivamente all'epoca proprio per questo sound ricercato, raffinato, capace di commistionare diversi generi, e anche magari per quello che poteva essere l'approccio basato su importanti collaborazioni. Motivo questo che in effetti già all'epoca segnava un netto distacco dal pop rock tradizionale, favorendo così un bel miscuglio vivace di elementi funky, pop. Peccato però per la carriera di Dave Stewart da solista, che non ha lasciato un'impronta indelebile. Ecco, non è riuscito ad affermarsi come artista solista autonomo al di fuori chiaramente di quella che è stata la sua esperienza più importante, quella con la compagna Annie Lennox. Sto parlando chiaramente degli

incarnava fedelmente l'estetica sofisticata del pop R&B di quel periodo, una produzione che riusciva a bilanciare l'uso di sintetizzatori e arrangiamenti davvero molto particolari.

davvero niente male. I Miss Your Love Tonight, uno dei brani più intensi e rappresentativi di quello che era il 33 omonimo del 1987, appunto intitolato Jonathan Butler. Traccia questa che abbiamo risentito, scritta interamente dallo stesso Jonathan Butler. Un classico intramontabile della sua discografia.

anni bellissimi anche sotto il profilo radiofonico, e questo motivo del mitico DJ producer italianissimo Piero Fidelfatti con la voce di Ronette. E chiaramente all'inizio questo motivo fu pensato per altri progetti, no? Doveva confluire in quella che era la scuderia di Severo Lombardoni, la Disco Magic. Allora, Fidelfatti cosa fece? Decise di conservare questo motivo per inserirlo in una compilation curata da Luigi Landro, che aveva a che fare con la New Music International, e quindi poi fu pubblicato come singolo ufficiale proprio sotto l'egida di quell'etichetta proprio nel 1990, con questo motivo che seguiva il successo internazionale proprio dello stesso Piero Fidelfatti di qualche anno prima con la mitica Just Wanna Touch Me, che magari qualche altra sera ascolteremo. Buonasera cari, ben ritrovati nell'Osurace in conduzione anche per oggi fino alle ore 24. Andiamo agli anni 70, 1979. E qui si fa sul serio. Hailey Brothers. Questo è un capolavoro, si intitola It's Disco Night.

L'anno di grazia, dicevamo, 1979, It's Disco Night era il loro secondo singolo estratto. Parlo chiaramente degli Isley Brothers. Il loro singolo estratto dal loro disco d'oro, Winner Take All. Sicuramente questa traccia era un vivido esempio di come una band profondamente radicata nella musica funky, nella musica R&B, riusciva all'epoca ad appropriarsi del fenomeno disco con una energia innata, travolgente, e chiaramente senza snaturare quella che era la loro identità, perché poi la band riuscì a modellare il genere a propria immagine e somiglianza. Magari a differenza di molti artisti dell'epoca che inevitabilmente si piegarono allo standard della disco music. It's Disco Night, altra perla che vi abbiamo regalato. Siamo rigorosamente in diretta anche stasera.

quel di Sciacca, provincia di Agrigento, e poi chiaramente in diretta sulle nostre digital radio, Radio Messina, Radio Patata, Radio Happy Days. E come già detto, da stasera diamo il benvenuto agli amici di Radio Studio 91 Live. Sentiamo quest'altro.

Beh, magari qualcuno avrà esclamato: ma io questa canzone già l'ho sentita. No, in effetti, allora vi racconto un po' come stanno le cose, perché intanto questo motivo è del 1986 a cura di Wally Jump Jr. and Criminal Element. La canzone si intitola Ain't Gonna Pay One Red Cent ed era una traccia cult di quella che era la scena club e house della seconda metà degli anni 80, e questo motivo nasceva come una risposta un po' provocatoria al successo di Wayne Guthrie di qualche tempo prima. E quindi alla fine dei conti qui la voce solista urlava ironicamente che non avrebbe pagato neanche un centesimo, mentre Wayne Guthrie cantava No Money, No Romance, dettando le regole sulle finanze in amore. Ad ogni modo,

percussioni taglienti, le linee di basso molto funky e chiaramente l'uso innovativo di campionamenti vocali curati anche

di questa sera alle 22:42 i minuti. Adesso voliamo direttamente al 2001 con questo collettivo di cui poi insomma non abbiamo più avuto notizia in merito. Hanno tirato fuori un paio di singoli tra il 1998 e il 2001, anche loro inseriti nel novero della cosiddetta house molto elegante, quella prodotta in Francia. Fats and Small, canzone che ebbe un buon successo all'epoca. This Time Around, qui su di noi, buona serata.

0: radio Energy Time Machine con Nello Surace.
1: Grandissimi Fast & Small con questo brano funky house molto raffinato, quasi quasi arioso. L'anno di grazia era il 2001 e questo motivo era parte integrante del loro secondo disco in studio, che portava lo stesso titolo. E qualcosa che però in effetti si allontanava dall'uso massiccio di campionamenti tipico del loro disco più famoso, quello del 1999, Turnaround. E qui insomma loro avevano scelto una ritmica house più fluida, più leggera, dalle sonorità, passatemi il termine, quasi quasi acquatiche. Poi non so se lo sapete, ma il motivo usava un campionamento del pezzo This Time Around di una formazione denominata Soul di molti anni prima. Comunque uno stile di produzione pop house, elettronico, curato, molto sofisticato, davvero molto molto bello questo motivo. Alle 22:49 minuti, una manciata di secondi all'interno del nostro appuntamento di oggi con Energy Time Machine, questo bel viaggetto musicale che facciamo ogni settimana.

C'è una cosa che poi negli anni mi ha sorpreso di questo motivo: la capacità del cantante Howard Hewitt di adattarsi a diversi arrangiamenti, anche a quelli così aggressivi, insoliti, no? Per la band degli Shalamar, mantenendo un'impronta vocale secondo me di altissimo livello. Give Way, Shalamar dal 1983, questo motivo che all'epoca aveva sorpreso un po' tutti per l'abbandono parziale delle sonorità disco dance più tradizionali, andando a favorire graffianti assoli di chitarra di stampo rock. Ricordo anche che all'epoca qualcuno accostò questo motivo a Van Halen, a Prince, beh, forse un po' esagerando, anche perché si sa che la critica ancora oggi in effetti accoglie certi brani in determinati modi, no? Magari adducendo a esperimenti audaci, ma alle volte un po' divisivi.

dai dai che abbiamo trovato anche qualche minuto per inserire questo pezzo in tipico stile Eurodance a cura di questo collettivo britannico Urban Cookie Collective, High on a Happy Vibe. Un brano emblematico, no? Degli anni 90, siamo nel 1994, era l'asse portante anche di un

Energy Time Machine, tutto quello che gli altri non suonano. Connello Surace.

dopo il grande successo di Der Kommissar pubblicò questa canzone. Siamo sempre nel 1982, Machine Brand, la macchina che brucia, che poi insomma dietro questa apparenza pop funky si celava una metafora sociale, no? La macchina che brucia, cioè un sistema sociale o anche un aereo in fiamme dove chi non aveva un paracadute subiva la crisi, mentre i ricchi e i potenti trovavano sempre una via di fuga. Non è che poi siano cambiate le cose dopo oltre 40 anni, anzi peggio. All'epoca comunque era un mix innovativo di rap in lingua tedesca, ritmi funk minimali e sonorità vicine, come dicevano all'epoca i più bravi, alla cosiddetta New German Wave. Comunque grandissimo Falco, un pioniere di un pop cinico tagliente eccezionale. Machine Brand, 23,7 minuti, una manciata di secondi. Torniamo esattamente adesso indietro di 30 anni con questi suoni un po' sofisticati. Era il periodo in cui andavano tanto forte i Freak Power.

decisamente raffinata. Una commistione impeccabile di acid jazz, funky, soul, qualche leggera dinamica dance e la sinergia, insomma, tra la solida base di Norman Cook, perché poi c'era sempre lui dietro il progetto Freak Power, e gli arrangiamenti di fiati con la voce della cantante Ashley Slater. Diciamo che questa cosa fu considerata eccellente tecnicamente, però ecco, l'eccellenza non si confermò sotto il profilo delle vendite, perché nonostante appunto il plauso della critica per la qualità della traccia, questo singolo non riuscì a replicare il successo dell'altra traccia, quella più famosa, quella del 1993, Turn On, Turn In, Cop Out. New Direction, Freak Power dal 1996, vi abbiamo regalato questo momento, no? Esattamente 30 anni fa andava forte questa canzone. 23:12, rigorosamente in diretta anche oggi. Salutiamo chiaramente le radio, le emittenti collegate con

di rumori molesti a causa della voce potentissima del compianto artista Fatman Scoop, che ci ha lasciato qualche annetto fa. Ad ogni modo era un brano bellissimo per la sua energia esplosiva pura e senza eguali, realizzato su diversi campionamenti riconoscibili, no? Tra cui il mitico brano della grande Faith Evans, oppure per esempio ricordo anche un altro brano dei Black Sheep, di cui ora però non ricordo il titolo, vabbè, pazienza, insomma, comunque un brano che ha funzionato sulle piste da ballo di tutto il mondo. Infatti Fatman Scoop rimase tante settimane al primo posto della classifica in Gran Bretagna. Oh, mamma mia! A proposito di campionamenti, attingo di qua, attingo di là. E nel 1993... Esatto. U96. Love Sees No Color.

Ditemi quello che volete, poteva essere magari la classica traccia eccessivamente commerciale, stereotipata, magari orientata al successo nelle classifiche mainstream, però questo motivo ha funzionato alla grande, motivo Euro House del 1993, che nasceva anche su un sample di una traccia degli anni 80. E aveva coniugato una energia tipica della musica dance con formule prettamente commerciali. L'anno di grazia, ripeto, 1993, l'anno questo che ottenne anche ottimi posizionamenti in classifica un po' in tutta Europa. Simbolo della scena techno dance house tedesca dei primi anni 90, 1993. 23:20, state ascoltando Energy Time Machine, l'appuntamento settimanale in onda chiaramente sulla vostra antenna preferita, questo bel viaggetto musicale che vi regaliamo settimanalmente, tutto gratis signori, eh? Voi vi mettete comodi sul divano o in un qualsiasi altro punto, che ne so, anche in automobile, no? Oppure anche in mezzo al letto. Vi accompagniamo noi fino alla mezzanotte.

aveva consolidato in effetti la reputazione dei Lakeside come una delle band funky più autonome in quel determinato periodo storico. Per questo progetto che aveva messo in risalto il caratteristico mix della band di linee di basso perfette, con queste complesse armonie vocali e con una presenza scenica all'epoca

rimaniamo insomma avviluppati ancora dal sound tipicamente disco funky. Stavolta torniamo ancora più indietro. E qui vabbè, avrete riconosciuto la cover, però questa è l'originale. L'anno di grazia

contagioso, anche il mix esteso in formato 12 pollici, un brano che lasciò un segno duraturo nella cultura della musica elettronica all'epoca. È stato anche campionato, come già

0: grezzi, ecco, magari questo singolo adottò un groove più raffinato, più elegante. Ho detto, amici, continuiamo con la musica, via!
1: Energy Time Machine, tutto quello che gli altri non suonano, con Nello Surace.
0: Torniamo al 1986, 40 anni fa, con questo capolavoro di Princess. Anche questa rigorosamente in vinile 12 pollici. Canzone che durava quasi 10 minuti. Sei, I'm your number one. Buona serata, cari, 23:31.

Princess, che poi in realtà non si chiamava così, si chiamava Desiree, non ricordo il cognome. Princess era il nome d'arte.

grande successo nei club di tutto il mondo. Sei I'm Your Number One nell'appuntamento di oggi, 23 e 37 i minuti. Allora, abbiamo ascoltato cosa andava forte nel 1986, nel 1996, tra i tanti brani, nel 2006 e inevitabilmente

alla fine fu molto lodata questa cover per la sua orecchiabilità, per la scelta anche della cantante Dakota da parte di Jonas Blue, che lui scoprì in un pub a Londra, voce femminile capace di dare una interpretazione profonda e malinconica proprio per rispecchiare l'intensità emotiva del pezzo originale della grande Tracy Chapman. Fascar nell'appuntamento di oggi, attenzione cari, lo so, ci voleva anche questo momento, no? Che non dico che rasenta quasi il tarro un po' tamarro, però lì però la traccia è divertentissima. L'anno di grazia 1990, e questa l'abbiamo cantata un po' tutti all'epoca, dai, almeno io ricordo delle seratine in disco.

nonostante Denis Azor non avesse costruito una lunga carriera internazionale, comunque questa traccia all'epoca fu già considerata un monumento della musica dell'Oceano Indiano nel 1990, traccia che poi è stata capace di far ballare intere generazioni.

0: nella tua radio Energy Time Machine con Nello Surace.
1: E lo ricordo molto bene questo motivo. Tormentone di spessore dell'estate 1988, questo motivo Joy, che segnò una profonda evoluzione artistica per quanto riguarda Teddy Pendergrass, dopo il tragico incidente automobilistico di qualche annetto prima che lo aveva lasciato paralizzato. E in effetti questo personaggio alla fine degli anni 70, leader degli Harold Melvin, era visto come un sex symbol macho, aggressivo. In questa traccia invece la sensualità era nettamente preponderante. Questo motivo era parte integrante di un 33, un lavoro focalizzato sui sentimenti,

anche un po' Boogie Soul. Siamo nel 1983 con Lew Kirsten, davvero niente male, un arrangiamento magistrale, e comunque era, diciamo così, un buon esempio di soul da dance floor dei primi anni 80, e chiaramente questo motivo poi fu inserito anche nel circuito dei dischi più caldi del periodo, fu incluso anche in diverse classifiche importanti all'epoca per i club, appunto brano molto apprezzato per il groove boogie vivace e raffinato, anche per la sua ritmica perfetta ed essenziale chiaramente per le piste

bella commistione tra i ritmi dance latini tipici dell'italianissima Belen Thomas con le atmosfere raffinate synth pop del compianto Mike Francis. Un mix perfetto per i

amici, siamo giunti alla fine. Stanno già scorrendo i titoli di coda. Grazie chiaramente alle radio, come sempre con noi in Calabria, gli amici di Radio Medua Movida, Radio Gamma 92.5 in Sicilia, gli amici di Radio Zenit Messina in FM e DAB per l'intera regione, gli amici di

0: fuso orario.
1: È mezzanotte e 5 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama. Tandem Rewind.

0: Questa è Radio Patata. Ascolta, ti conviene.
1: Tandem Rewind. In coppia, i successi pop di ieri e di oggi.

0: vedo sole. Avevo sapore domani. Fanno macalo, mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Back to back. Back to
2: back. Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation. Let's go.
3: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio Inn. 1976

accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene. 1976 Records. I dischi della Radio Ina.